0: Isadora FM 97.7.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono!

vado a casa. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegasi. Parla tu. Esatto.